chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

Damn! Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

bello questo rivedermi uguale in mille differenti specchi. Malinconia puttana che mi fotti con il tempo e la distanza, e butti là che le persone amate non le ho amate mai abbastanza.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

raccoglie quello che non sai tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadermi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandeburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Ballut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
4: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti e carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento Notav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
3: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
4: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 Occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
3: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dal rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma il tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. Allerta temporale si estende fino alla Campania.
4: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Rifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica, con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete 7 ferrovie italiane procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
3: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogačar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzione, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Sant'Eufemia da Spromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al Tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese: un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

vedrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto. Dalla redazione, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandeburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Balut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
3: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notab in Val di Susa. Tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa €1 milione i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento notava rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
2: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
3: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starz lungo la strada statale 18 Cinentana, nel territorio di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
2: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dal rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma al tempo invece in Toscana, dove gli eventi più fragili hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca, Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. L'allerta temporale si estende fino alla Campania.
3: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Arifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica, con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate, destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
2: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirro, dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con la dell'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera e eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto, gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: porta, ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamica nel cuore dell'Europa. Dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è ancora sotto shock e piange colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. La guerra tra Russia e Ucraina, due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don nel sud della Russia. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. La manifestazione No Tap in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamica nel cuore dell'Europa. Dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. La polizia ha ucciso il 21enne Abdul Balout, sospetto responsabile dell'attacco al Christopher Street Day, la kermesse LGBTQ berlinese che aveva portato nelle strade persone unite dalla voglia di festeggiare amore e tolleranza. Secondo Bild, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don nel sud della Russia, come ha riferito il governatore Yuri Sliusar su Telegram, lo riferisce la TASS. Cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità, due delle quali, tra cui un adolescente, versano in condizioni gravi. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200, lo riferisce l'agenzia tedesca DPA. Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9%. Ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate. In Italia adesso la manifestazione notabile in Val di Susa, secondo non danni feriti e identificati, il servizio della redazione.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notabile in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento Notav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: I vigili del fuoco sono intervenuti ieri per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, nell'Odigiano. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e volontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. Lo sport e il calcio rischia di provocare un terremoto al verde. Dice il caso Pirlo, il servizio della redazione.
3: Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura.
1: Notizie in chiaroscuro per Massimiliano Allegri e il suo Napoli, primo successo stagionale degli azzurri, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro la Arezzo, battono la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre ai 5 reduci dal mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang, ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Bouquema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è decisa da un gol di Højlund al 23esimo nel primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni al 45esimo, conquistato da gara. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: mondo si rialza col sorriso di un bambino.
1: Col sorriso di un bambino.

0: Sono le 10:02.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ultimo lunedì di luglio e ultimo lunedì della stagione del Fizz in the Morning targata 2025-2026. Benvenuti, benvenuti davvero dal vostro Alessandro Fizzotti a questo 27 luglio. Vogliamo iniziare con una curiosità dolce. Nel 1940 faceva il suo debutto ufficiale Bugs Bunny con la celebre frase "Che c'è, amico?". Quindi stamattina ve lo chiedo io: che c'è? Siete pronti a masticare una settimana con la stessa grinta del coniglio più veloce e più famoso del mondo, insomma? Ma attenzione a non fare la fine del coyote, però, eh? E allora, ragazzi, puntata del lunedì, come sempre, visto che è l'ultimo lunedì, vogliamo ricordarvi che cosa andremo a fare. Ovviamente lo spazio con l'almanacco del giorno, sfoglieremo il diario della nostra giornata, lo faremo in compagnia di Ermanno Accardi, vi racconteremo perché è importante ricordare, no? La curiosità di oggi, le notizie, le cose veramente uniche da sentire riguardo questo inizio dell'ultima settimana di luglio. E poi lo spazio con la tecnologia e chissà in questa estate che cosa succederà proprio nel mondo high tech, ce lo faremo raccontare dal nostro Francesco Colonna. Non finisce qui il Fizz in the Morning del lunedì, perché poi c'è ovviamente l'oroscopo della settimana e tutti i curiosoni, no? Che i nostri astri navigano di qua e di là, che cosa ci regaleranno per questi giorni e per questa settimana. Solo il nostro Giuliano lo sa. Siamo pronti per andare con il giusto ritmo, il giusto sound. Questo è il Fizz in the Morning e dall'altra parte ci siete voi, i veri protagonisti dello show del mattino, dai!

0: Il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. Intanto, dall'inizio dell'operazione Epic Fury contro l'Iran, oltre 400 militari americani sono stati trasferiti via aerea dal Medio Oriente per sottoporsi a vari tipi di cure. Torna l'incubo del terrorismo islamico nel cuore dell'Europa. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati da Napoli, torna a denunciare il genocidio. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. I quattro militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata operazione all'estero, usata per conteggiare il personale ucciso o ferito, ben 207 a partire dal 7 luglio. Secondo il Defense Casualty Analysis System, il bilancio ufficiale della fase iniziale della guerra, nota come operazione Epic Fury, cambia in 14 morti e 417 feriti. Sommando i numeri, quindi, dal 28 febbraio risultano esserci 18 morti e 624 feriti, di cui 140 in più rispetto a pochi giorni fa. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamista nel cuore dell'Europa. Il servizio della redazione:
2: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Ballut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
0: Sono 1015 giorni di genocidio, sono 4 anni che sto a raccontare quello che accade al popolo palestinese, ma nelle ultime 48 ore c'è stata un'impennata di violenza. Così Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati nel quartiere napoletano di Scampia, per la presentazione del volume La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, manifesto di resistenza e libertà. Albanese è giunta a Napoli per prendere parte alle iniziative promosse per ricordare la caduta del fascismo. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Lo sport, il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata. Il servizio della redazione:
3: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera e eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
0: Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio gli hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo, ma in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta al britannico per aver superato i 0,1 km/h limite di velocità nella pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto, con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà su soprattutto sul Marche Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori, con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Nuova settimana all'interno del Fizzone Morning e anche l'ultima settimana della nostra trasmissione, come sapete, così come l'ultima settimana del nostro almanacco, che riprenderà poi come sempre live da ottobre con Ermanno Accardi, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, grazie, un saluto veramente affettuoso anche ai nostri ascoltatori che ci seguono, ci hanno seguito per tutto l'anno, veramente con grande affetto, simpatia e supporto dal punto di vista anche squisitamente nozionistico. Ci danno una mano a mettere insieme tutte queste cose, queste belle notizie, belle anche brutte a volte, della giornata, ma giusto per ricordare il significato di una giornata specifica, come questo 27 luglio, per esempio. Il santo di questo giorno è San Pantaleone di Nicomedia. Pantaleone era un cristiano, medico personale del Cesare Galerio, che subì il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano, protettore dei medici e delle ostetriche, e venerato come santo da numerose chiese cristiane. Inoltre San Pantaleone è uno dei 14 santi ausiliatori e patrono di diverse città, peraltro Crema, Miglianico, Ravello e Pianella. Il nome del santo appunto deriva dal greco e vuol dire interamente leone o forte in tutto. Nelle immagini sacre spesso lo troviamo con la palma, che è il simbolo del suo martirio. Accade oggi, aveva 22 anni Alberto Moravia quando raccontò la sua prima storia complessa e passionale contro una borghesia falsa e decadente, contro gli uomini senza alcun valore e senza nessun senso etico, gli indifferenti. Il romanzo di esordio di Alberto Moravia uscì il 27 luglio 1929 e da questo complesso e affascinante romanzo è stato poi tratto un film con Claudia Cardinale, Rob Steiger e Thomas Millian per la regia di Francesco Maselli. I protagonisti sono Carla e Michele Ardengo, i due giovani incapaci di produrre affetto e di comprenderlo all'interno di un contesto colmo di noia e di declino. Siamo nel 1920, per inquadrare il periodo, un intreccio tra amanti e tradimenti in una Roma stanca e disillusa che osserva con occhi lontani un fascismo che sta per arrivare. Un libro in cui Moravia riesce a rendere con perfetto realismo le meschinità e le ipocrisie di una società sdoppiata falsamente da ciò che ciascuno pensa e da ciò che viene detto in un clima di costante menzogna. Scusate. Oggi, 27 luglio 1921, l'ormone insulina viene isolato per la prima volta dai ricercatori dell'Università di Toronto, guidati dal biochimico Frederick Banting. L'insulina preside diverse funzioni dell'organismo umano, tra cui la regolazione del livello di glucosio. Con questa scoperta si aprono le porte per la cura di una diffusissima malattia che è il diabete. Oggi è anche la giornata internazionale del cane randagio. Sono più di 600.000 in Italia i cani randagi che vagano per le strade in cerca di cibo, un tetto e una carezza. Pensate, molto di più al centro-sud, un po' meno al centro-nord, ma ci sono. È un problema non indifferente e mi raccomando, adottate se potete, adottate i cani, comprateli se volete, fate quello che vi pare, però se lo adottate è meglio. Proverbi di oggi: non ti vantare del domani perché non sai neppure che cosa genera l'oggi, e direi che questo è proprio, mi sembra proprio talmente evidente, non ha bisogno di spiegazioni. E poi William Shakespeare, che ci saluta con un aforisma, dice: chi semina amore raccoglie felicità. Ora magari non sarà sempre così, ma molto spesso è così, per cui cerchiamo di seminare amore e non odio. Casomai seminiamo amore al mare, così facciamo amore e io odio, se impattate questa battuta invece di fare amore e odio. Che dire, vabbè, cominciamo bene la giornata.
1: Sì, cominciamo bene,
2: ma ripeto, è il caldo, è la stanchezza, sì, sono tante cose, ma sì, prendiamoci anche un po' in giro, che male non fa. Che dire Alessandro, buona giornata a noi,
1: buona giornata
2: ai nostri ascoltatori, ci sentiamo domattina, ciao.
1: A domani, ciao e viva lo iodio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: siamo a chiudere il nostro spazio con la tecnologia. Oggi parliamo di un'auto elettrica, di una novità per quanto riguarda quest'anno, questo 2026. Lo facciamo insieme a Francesco Colonna, che io devo ringraziare, insomma, ci ha veramente raccontato tante cose utili da sapere su tutto il mondo high tech per 10 mesi di radio, e lo ritroverete da ottobre di quest'anno. Francesco, buongiorno.
1: Ma buongiorno, grazie a te Ale per questa splendida opportunità, mi fa strapiacere poter portare queste chicche tecnologiche e la mia passione alla radio, e lo devo solamente a te, quindi grazie di cuore.
0: Mo piangiamo tutte e due. Senti un attimo, parliamo di questa auto elettrica, perché adesso stanno arrivando una marea di brand dalla Cina e non solo. Parliamo di questa Leap Motor T03, perché ti ha colpito?
1: Perché mi hai cazziato tu. Quindi, siccome nell'ultima puntata dove abbiamo parlato di macchine, avevo portato l'ennesima macchina elettrica costosa e tu dissi: ma cavolo, ma è possibile che non ci sono macchine elettriche meno costose? In realtà sì, ci sono, e una di queste è proprio la Leap Motor T03, che sta avendo un successo pazzesco. Vi consiglio di andarla a vedere online, perché sicuramente direte: ah cacchio, ma questa l'ho già vista in giro, perché si comincia veramente a vederne tante. È una city car full electric, appunto, di Leap Motor, una, come dicevi giustamente tu, delle tante brand cinesi che stanno entrando nel mercato ad oggi, che si possono trovare appunto sulle nostre strade. È una macchina, parto subito dal prezzo, da 15.900 euro, che ripeto, sembra tanto, ma se andate a vedere un po' tutte le altre concorrenti, fidatevi che è un ottimo prezzo, soprattutto per le sue caratteristiche. Infatti, innanzitutto è piccolina, è da città, sono 3,6 m per 1,6 m di larghezza, quindi ottima per la città, ma con tanto spazio dentro, perché pensate che il passo è di 2,4 m, e quindi questo permette di avere tantissimo spazio interno e quindi ospitare tranquillamente 5 persone. Abbiamo 70 kW di potenza massima e una capacità della batteria da 37,3 kWh, e questo quindi ci permette di avere un'autonomia di circa 265 km. Quindi praticamente vi scordate, se la utilizzate solo in città, vi scordate di caricarla, a meno che non facciate dei lunghi viaggi. Se dovete comunque caricarla, dal 30 all'80 in continuo, potete ricaricarla in soli 36 minuti, quindi anche questo è assolutamente un fattore molto interessante, perché vi permette di caricarla velocemente e non aspettare troppo. Abbiamo anche tutta la parte di sicurezza, quindi di ADAS, abbiamo fino a 6 airbag, abbiamo i sensori di parcheggio posteriori e la telecamera, e appunto gli assistenti alla guida, che quindi, tipo, se sbandiamo, quindi il controllo della corsia, ci avvisa, ci mantiene dritto e ci controlla. È una macchina molto agile e soprattutto anche molto carina, secondo me, esteticamente. Abbiamo anche i cerchi in lega da 15 pollici, quindi davvero anche questa è una chicchetta che non è niente male, perché insomma i cerchi in lega non ci sono fra un po' di serie neanche sulle macchine più interessanti. E poi ovviamente è smart, quindi possiamo collegare il nostro telefono tramite Android.

0: Auto e CarPlay, abbiamo anche gli aggiornamenti OTA, quindi gli aggiornamenti del software della macchina tramite gli aggiornamenti on the air.
1: Fantastico, devo dire, hai detto tutto. Io nel frattempo, mentre tu stavi parlando, sono andato a vedere il sito di questa azienda. Beh ragazzi, rifatevi gli occhi, perché ci sono tante proposte interessanti a prezzi veramente competitivi, considerando il mercato europeo, diciamocelo, Francesco, insomma.
0: Esatto, e se fate i finanziamenti la potreste anche portare a casa, 79 euro al mese, ecco. Quindi insomma, interessante.
1: Vabbè, abbiamo detto veramente tutto, costa meno veramente dell'affitto di un box, come si dice, e non a Milano.
0: Bravo, esatto.
1: E non a Milano, come si dice. Grazie a Francesco Colonna per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: A
1: presto e buona estate.
0: Grazie a tutti, ci vediamo quest'estate. Ciao.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Le stelle sono pronte, il caffè anche. Vediamo cosa hanno deciso di combinare.

0: mare sopra le nostre teste. Ariete, sul lavoro partite in quarta, poi ricordatevi che non siete un motorino truccato. In amore meno testate e più carezze. La salute vi chiede una tregua, anche i supereroi ogni tanto bevono acqua. Toro, l'amore vi guarda con occhi dolci, voi rispondete pensando alla cena. Perfetto, sul lavoro serve pazienza, tanta. Fortuna discreta, ma se trovate parcheggio al primo colpo ringraziate pure l'universo. Gemelli, settimana frizzante, parlate, scrivete, mandate vocali da 7 minuti. In amore qualcuno vi ascolta davvero, miracolo estivo. Sul lavoro brillate, ma non cambiate idea ogni 3 respiri. Salute, dormire non è una debolezza. Cancro, cuore modalità film romantico, con colonna sonora e sguardi al tramonto. Nel lavoro meglio non prendere tutto sul personale. La sorte vi aiuta, ma voi aiutatela evitando drammi da telenovela. Leone, è la vostra stagione e si vede. Entrate nelle stanze come se ci fosse il tappeto rosso. Amore caldo, lavoro movimentato, energia alta. Attenzione solo a non trasformare ogni conversazione in una conferenza stampa. Vergine, volete organizzare anche le nuvole, ma questa settimana qualcosa sfugge al vostro controllo. Bene così, in amore più spontaneità, meno checklist. Sul lavoro siete preziosi, anche se ogni tanto sorridere non rovina la produttività. Bilancia, la fortuna vi fa l'occhiolino, ma voi prima volete capire se è esteticamente coerente. In amore facile in crescita, sul lavoro cercate equilibrio, anche se qualcuno insiste nel portare caos come souvenir. Scorpione, settimana intensa, ma per voi intensa è praticamente il minimo sindacale. In amore magnetismo alto, forse troppo, non ipnotizzate nessuno. Lavoro da gestire con lucidità. Salute, mollate il controllo, almeno in pausa pranzo. Sagittario, avete voglia di partire, anche solo mentalmente, durante una riunione. Amore leggero, lavoro con qualche novità interessante. La sorte vi spinge avanti, ma controllate almeno di avere scarpe, chiavi e dignità. Capricorno, sul lavoro siete solidi come una cassaforte, ma un po' meno simpatici. In amore serve calore, non solo efficienza. Salute buona, purché ricordiate che il relax non è un compito da completare. Acquario, idee geniali, alcune anche comprensibili agli esseri umani. In amore sorprendete, nel lavoro rompete schemi utili. Fortuna creativa, arriva dove meno ve l'aspettate. Salute, staccare dal telefono è ancora legale. Pesci, settimana emotiva, poetica, leggermente confusa. Il vostro habitat naturale. In amore tanta sensibilità, ma non leggete sottotesti anche nel meteo. Sul lavoro seguite l'intuizione, fortuna morbida come un cuscino benedetto. E anche per questa stagione le stelle hanno parlato, forse un po' troppo, ma noi le perdoniamo. Buona estate a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo il prossimo ottobre con una nuova stagione dell'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo quindi l'ultimo lunedì di questa ultima settimana del nostro Fizz in the Morning, che tornerà domani puntuali più che mai. Viviamo insomma insieme ancora questi ultimi giorni di questa stagione 2025-2026, ricordando a tutti voi che stiamo già preparando la nuovissima stagione 2026-2027, che partirà proprio su questa radio, lo ricordo, da ottobre. Quindi iniziate già a pensare a quello che vi faremo, e sarà veramente un grande lavoro, una grande sorpresa per tutti. E 10 mesi di radio, ragazzi, 10 mesi di radio qui insieme a raccontare di informazione, a parlare con i nostri esperti, collegamenti speciali, la tanta buona musica. Siamo veramente solo noi a regalarvi qualcosa di speciale. Lo facciamo però davvero tailor made, eh? Lo costruiamo tutti i giorni insieme anche a voi, in base alle vostre richieste, ai vostri messaggi che ci arrivano alla radio. Continuate a stare con noi, tra poco ci saranno gli altri colleghi, ma soprattutto domani torneremo con Ermanno Accardi e Pierluigi De Pascalis. Un abbraccio.

la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Le forze iraniane hanno fermato sei navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta definita illegale e pericolosa. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia Nessun Disordine. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Brescia, intercettate 2,6 tonnellate di cocaina al largo delle coste di Lisbona. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, l'ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, giunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente, le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso 9 immagini della bodycam di un poliziotto nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce del tipo Go Fast nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste di Lisbona. Il valore del carico sequestrato è stimato in circa 78 milioni di euro sul mercato all'ingrosso. Una volta giunto a destinazione avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro. Ancora incidenti mortali nel weekend, tragedia nella Salernitana, nel servizio della redazione.
3: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starz lungo la strada statale 18 occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Sport atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana, i milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polzonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali. Salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince i 400 metri con 44 secondi e 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri dal 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo, Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, vento più 1.5, 2 cm in meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polzonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli e a soli 5 centesimi dal record italiano. Pallavolo in chiusura, la Turchia allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macau battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto a loro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Ganga go ganga go ganga ginga gigo go go ganga go ga gigo go go ganga go. Buongiorno dottore, come vede sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non m'abbandona e le donne ridono di me. Caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Guganga, guganga, guganga, ginga, gigo, guganga, gonga, gigo, guganga, gonga. Grazie, dottore, e inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Guganga, guganga, guganga, ginga, gigo, guganga, gonga, gigo, guganga, gonga. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà, lei guarirà. Guganga, guganga, guganga, ginga, gigu, guganga, gonga, gigu, guganga, gonga. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: In FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbi Caro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 27 luglio. Benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova settimana di Estatissima. Entriamo ufficialmente negli ultimi giorni di questo luglio straordinario e lo facciamo con la grinta di chi non ha intenzione di sprecare nemmeno un secondo. Sentite questo ritmo sotto la nostra basetta musicale? È il battito di questa estate che corre veloce, ma noi siamo qui per cavalcare l'onda più alta insieme a tutti voi. Il lunedì è il giorno del reset, no? Il momento in cui decidiamo che tipo di energia vogliamo dare alla nostra settimana. E la nostra scelta è chiara. Vogliamo il massimo del volume e il 100% di positività. Che siate già con le valigie in mano o che stiate ancora contando i giorni che mancano alla partenza, sintonizzatevi sulla nostra radio. Abbiamo una scaletta che profuma di mare e di libertà, pronta a caricarvi per, appunto, le prossime ore. E oggi insieme a noi ci saranno anche gli ospiti per fare informazione corretta e radio di servizio estiva. Con noi il professor Francesco Pira ci racconterà le piraterie a mare, come sapersi difendere insomma dai social network e anche dallo smartphone e dal tablet, una rubrica davvero da non perdere. Subito dopo lo spazio con il nostro media partner ufficiale che è Altro Consumo. Insieme alla redazione e ai suoi redattori vi porteremo tutte le notizie utili per la stagione calda, ma non solo, anche per quando rientreremo dalle vacanze. E poi lo spazio che potremo chiamare un po' nostalgia, no? Perché andremo e stiamo ripercorrendo praticamente quelli che sono stati i grandi successi, i tormentoni delle estati fa, insieme ad una voce che è ritornata dopo tanto tempo alla radio, in esclusiva nel nostro programma, Alan Fiammenghi, direttamente da dove? Da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, insomma. Quindi ragazzi, a questo punto vi dico, rimanete lì, allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e lasciatevi trasportare, perché Statissima riparte ora più forte che mai. Everybody.

0: rischia di provocare un terremoto senza precedenti ai vertici della FIGC, il caso Pirlo. Primo successo stagionale per il Napoli che, dopo la sconfitta in amichevole, l'esordio contro l'Arezzo, batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Motori la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio di Ungheria tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Il ciclismo si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata. Atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con tre vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. La pallavolo, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento questa mattina, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fondet. Primo successo stagionale per il Napoli che, dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo, batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre 5 reduci dal mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Alisson, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è stata decisa da un gol di Højlund al 23esimo del primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovani al 45esimo e conquistato da Vergara. Motori la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio li hanno fatto da scudieri sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta dal britannico per aver superato i 0,1 km/h, il limite di velocità della pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Il ciclismo si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata il servizio della redazione.
4: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera e eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
0: Atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con tre vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali: salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli, a due settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince 400 metri con 44 secondi. Secondi 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo Isoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 cm meglio di quanto fatto a Molfetta due settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli, a soli 5 centesimi dal record italiano. La pallavolo in chiusura, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Allora, siamo in onda, ancora una volta in diretta, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Allora, mentre state agguantando questa stagione meravigliosa e molto calda, noi andiamo a sentire il nostro amico Francesco Pira, lo ricordo, professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi all'Università di Messina. Fammi salutare i tuoi studenti, perché so che sono i tuoi fan sfegatatissimi.
1: Ma sono al mare, sono al mare.
0: Vabbè, adesso se la meritano anche loro un po' di vacanza,
1: giusto,
0: però
1: è giusto.
0: Senti, proprio perché parliamo di mare, no? E diciamo che è cambiata un po' la vita proprio al mare. L'algoritmo praticamente decide tutto ormai: quale spiaggia, quale ristorante, quale discoteca, dove comprare gli abiti. Insomma, Franci, che mi dici?
1: Beh sì, certo, non c'è più un'estate come quella del commissario Montalbano, insomma, che usciva da casa e si faceva il bagno, che poi andava a mangiare sempre nello stesso ristorante. Questa prerogativa molto poetica e molto dipinta fa parte, secondo me, del passato. Oggi per qualunque cosa noi riusciamo ad utilizzare l'algoritmo, tutto quello che facciamo è un po' legato a scelte che fanno altri per noi e che certamente sono scelte fatte rispetto a quelli che sono gli indicatori che noi diamo all'algoritmo. L'algoritmo sa perfettamente come vogliamo mangiare, come ci vogliamo vestire, che cosa ci possiamo permettere a livello di lidi al mare, a livello di ristoranti o discoteche. Quindi io credo che anche questo fa parte della nostra quotidianità. È una scelta obbligata, è una scelta che facciamo in maniera autonoma. È molto difficile dirlo, perché anche chi prova a contestare questo poi alla fine è costretto sempre a ripiegare sull'algoritmo, perché è certamente quello più veloce ed è certamente quello più efficace. Quindi alla fine tutti ci facciamo condizionare. Quindi oggettivamente la nostra estate è segnata da quello che decide l'algoritmo.
0: Ecco, evviva l'estate dell'algoritmo, fammelo dire, insomma, questo è quello che ci aspetta. Speriamo di no, dai, cerchiamo di decidere noi che cosa fare, dove andare. Poi se avete il vostro ristorante preferito, andateci, insomma,
1: esatto,
0: fate la felicità dello chef e dei vostri amici.
1: L'algoritmo non si offende.
0: Assolutamente, grazie a Francesco Pira, che torna in estatissima settimana prossima, a presto.
1: A presto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Bentornati in linea con Estatissima. Allora, ammettiamolo, non c'è momento peggiore per ricevere una telefonata di telemarketing di quando siamo finalmente in relax, che ne so, sotto l'ombrellone, no? Durante le nostre vacanze o nel bel mezzo di una cena estiva. Nonostante le nuove regole, i nostri smartphone continuano a squillare con offerte di ogni tipo. Ma allora, questo benedetto registro delle opposizioni funziona davvero? E come possiamo difenderci una volta per tutte? Oggi facciamo chiarezza con una nostra amica, dalla redazione di Altro Consumo c'è Monica Valente, benvenuta in Estatissima.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Monica, partiamo dalle basi, molti ascoltatori pensano ancora che il registro delle opposizioni sia solo per i telefoni fissi, ma ormai è aperto anche agli smartphone. Ci spieghi brevemente come ci si registra, quanto costa e soprattutto quanto tempo dobbiamo aspettare dopo l'iscrizione prima di vedere, o meglio non sentire, i primi risultati?
1: Allora, andiamo con ordine, quindi il registro delle opposizioni dovrebbe appunto servire, per chi non lo sa e uso il condizionale per un determinato motivo che poi spiegheremo, dovrebbe servire ai cittadini per opporsi all'utilizzo del proprio numero di telefono, anche cellulare, per finalità pubblicitarie, commerciali, di vendita diretta e di ricerca di mercato. Quindi iscrivendoci e comunicando i numeri di telefono su cui non vogliamo più ricevere chiamate di questo tipo, le chiamate di cosiddetto telemarketing dovrebbero interrompersi. Ora, come ci si iscrive? È tutto gratuito, ovviamente, c'è anche un sito web apposito, consigliamo appunto di utilizzarlo, nel senso che la procedura via web è molto lineare, diciamo, e veloce, altrimenti ci sono dei numeri di telefono da chiamare da rete fissa o da rete mobile per completare l'iscrizione, oppure via mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. La procedura in realtà è semplice e snella, è vero, è gratuita. Peccato che anche da una recentissima indagine che abbiamo svolto risulti che non è poi così efficace, perché la maggior parte dei rispondenti ci hanno rivelato di continuare a ricevere chiamate, se non tanto quanto prima, più o meno, insomma, sono poco diminuite.
0: Ecco, appunto, perché le chiamate continuano, magari da numeri che sembrano smartphone o dall'estero, no? Ma perché succede, Monica? È colpa di qualche consenso che abbiamo dato inconsapevolmente scaricando un'app o facendo magari acquisti online? O c'è chi aggira il sistema illegalmente?
1: Direi entrambe, nel senso che sicuramente ci sono dei limiti, dei motivi fisiologici di questo sistema che fanno sì che per un po' di tempo continuino ad arrivarci delle chiamate. Possono infatti continuare ad arrivare chiamate da operatori con cui esiste un contratto attivo o che sia cessato da meno di 30 giorni. In più, altro motivo fisiologico è che le liste degli operatori di telemarketing, che possono essere più svariati appunto a utilizzare questo strumento, vanno aggiornate entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro, quindi ovviamente ci sono questi sfasamenti, diciamo, temporali. Però io direi che questo si giustifica parzialmente, magari, diciamo, queste condotte. La maggior parte delle volte mi sentirei di dire che gli operatori magari continuano a utilizzare le loro liste indefessamente, insomma, come se niente fosse, e continuano a contattare, sì, appunto a chiamare i contatti che hanno in lista. Noi ovviamente cosa auspichiamo? Che allora, il registro non si è rivelato particolarmente efficace. Tu lo accennavi prima, no? Recentemente, con il cosiddetto decreto bollette, per quanto riguarda l'ambito luce gas, si è cercato di introdurre un ulteriore stretto, un ulteriore freno a queste, al telemarketing selvaggio. È diventato legge, quindi, diciamo, operatori si dovrebbero adeguare a queste nuove disposizioni, per cui non è più possibile effettuare telefonate o inviare anche messaggi promozionali appunto finalizzati a proporre a concludere contratti di luce gas. Però anche qua abbiamo delle eccezioni che rischiano di andare un po' a inficiare tutto il sistema, no? Un po' come per il registro delle opposizioni. Per esempio, le aziende possono contattarti se sei tu stesso consumatore a richiedere il contatto, oppure quando se sei un cliente già attivo che ha fornito consenso esplicito. Quindi, come dicevi prima tu, noi a volte purtroppo concediamo dei consensi a volte senza neanche renderci conto, certo, di stare autorizzando il contatto per finalità commerciali, promozionali, e quindi, perché è sempre un po', capito, un po' oscuro, no? Sono un po', sì, oscure queste procedure, è per vero, cui viene, Moni, chiesto, e a volte non ci rendiamo conto, autorizziamo e poi continuiamo a ricevere chiamate.
0: Esatto, attenzione a quello che spuntiamo, insomma, nei vari contratti anche online quando facciamo gli acquisti, per appunto tutelare anche la nostra privacy, perché qui si tratta di quella, anche quando riceviamo queste telefonate, insomma. Noi ringraziamo Monica Valente di Altro Consumo e poi ricordiamo che esistono anche delle app che purtroppo molte volte sono a pagamento ma che bloccano i numeri spam, quindi se qualcuno veramente non ne può più, ci sono, non faccio nomi, ma ci sono delle app che potete scaricare, pagare un abbonamento ed evitarvi, come ho fatto io, ve lo assicuro funziona, almeno il 99% delle telefonate. Un abbraccio, Monica.
1: Grazie, a presto.

Eccoci ancora una volta in studio, i nostri collegamenti speciali in diretta. È un piacere essere con voi in estatissima, perché stiamo veramente ascoltando i grandi pezzi del momento e anche e soprattutto in questo

0: Momento i tormentoni che hanno fatto e hanno colorato le nostre estati fa, diciamolo così. E per raccontarci davvero un po' di storia della musica del nostro paese, ma anche la storia internazionale, abbiamo selezionato per voi, d'avere qua proprio in esclusiva una voce su tutte. Beh, lui la radio la conosce molto bene perché l'ha fatta veramente per anni e l'è voluta rifare. E sì, è proprio qua a rifarla con noi la radio. Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: È un grandissimo piacere, Ale, grazie, sei sempre carinissimo, gentilissimo. Noi siamo a Cala Smeralda e come sempre siamo sotto l'ombrellone 13, dove il sole scotta, ma qui ti devo dire, caro Ale, che all'ombra stessa è davvero una meraviglia. E quindi oggi dovete fare con immediatezza questo, chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi e sentire il calore del sole che vi accarezza la pelle e il rumore ritmico della risacca che cancella ogni pensiero. Se l'estate avesse un suono, questo sarebbe senza dubbio la chitarra di Chris Rea in On the Beach. E questa non è solo una canzone, consentitemi di dirlo, è uno stato mentale. Con quel groove ipnotico, elegante, terribilmente rilassato, Chris Rea ci porta dritti su una spiaggia infinita al tramonto, quando l'aria si rinfresca e il cielo si tinge di rosa. La sua voce roca, calda come sabbia asciutta, ci sussurra di amori estivi e di quella libertà che beh, solo l'orizzonte del mare sa in effetti regalare. È il brano perfetto per chi non ha fretta, per chi sa godersi il viaggio quanto la destinazione. È un classico senza tempo che trasforma ogni luogo nel posto più bello del mondo, quello accanto a chi amiamo, proprio lì, sotto il sole, magari vicino anche a me. All'ombrellone 13. Chris Rea, On the Beach. Alla prossima onda.

E allora, proprio oggi, no? È iniziata l'ultima settimana di luglio, il mese sta volando veramente via velocissimo, insomma. E perché vola via? Perché, insomma, il tempo è così, no? È sovrano. E noi cerchiamo di regalarvi ogni puntata con qualcosa di speciale all'interno del nostro radio show davvero esclusivo per questa stagione caldissima. Se vi siete persi qualche nostro intervento o intervista, ricordo che potete trovarlo sul nostro podcast ufficiale estatissima.it, sempre aggiornatissimo anche durante queste giornate da Sol Leone. Seguiteci però anche sui nostri social, Facebook e LinkedIn. Grazie per aver iniziato la settimana insieme a noi e alla nostra musica. A domani, stessa ora, per continuare a vivere l'estate al massimo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: figlio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Caro Carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte allo studio del governo da giorni. I prezzi dei carburanti alla pompa, in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, conclusa nella notte alla presenza del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. La manifestazione nota in Val di Susa, si contano danni feriti e identificati. L'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito questa mattina nel carcere di Salerno, udienza di convalida del fermo del cittadino tunisino di 26 anni. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. I prezzi dei carburanti alla pompa in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023, il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022, all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, molto vicino al record storico di 2,229 euro, toccato il 17 marzo 2022, che portò il governo Draghi a tagliare le accise. Conclusa nella notte, alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La manifestazione NoTab in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati, il servizio della redazione.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta NoTab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: L'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP Gian Domenico D'Agostino. L'udienza di convalida del fermo di Rida Rauma Unim, il cittadino tunisino di 26 anni, il giovane accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Momenti di grande apprensione ieri nel cimitero di Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove un uomo, dopo aver ferito a colpi d'arma da fuoco l'ex moglie, si è barricato all'interno di una cappella del cimitero insieme alla donna. Alla fine è stato bloccato dalla polizia. La vittima è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza, fatta arrivare in zona e trasferita in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire i motivi del gesto. Una notizia di sport: in chiusura, la nuova regina della ginnastica artistica italiana, 18 anni il prossimo settembre, Giulie Marano. La siciliana della ginnastica Civitavecchia conquista il titolo assoluto femminile alla Palameda di Meda in provincia di Monza e Brianza, imponendosi con il punteggio complessivo di 106.700. Alle sue spalle la campionessa uscente Giulia Perotti della Libertas Vercelli classe 2009, che con il miglior totale di giornata ha provato fino all'ultimo a difendere la corona. Sul terzo gradino del podio medese sale la giovanissima Atea Sisio, veneziana, che si allena alla CAT di Trieste, nata nel 2010 e capace di totalizzare 105.150 punti. Abbiamo terminato, dopo.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 340-50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta alla 'ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzioni, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'ndrangheta di Santa Eufemia da Spromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al Tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece la confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese. Un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi. We'll be right back.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta definita illegale e pericolosa. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Atterraggio di emergenza a Dublino sabato per un volo Roma-Filadelfia. Carburanti, il Codacons si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, giunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente e le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Il bilancio non ancora ufficiale di 3 morti e 4 feriti, 3 feriti anche una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. I fatti sono avvenuti durante il Festival Bite of Seattle, un festival gastronomico con numerosi stand. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando 2 persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti. Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio che ha costretto ad un atterraggio di emergenza. Quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico AA-719 decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, Pennsylvania. Il Boeing 787-9 Dreamliner dell'American Airlines si sarebbe diretto a Dublino per fornire assistenza agli assistenti di volo colpiti dai malori. Torniamo a parlare del caro carburanti. Adesso un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto a inizio luglio, lo afferma il Codacons, che diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche dei cittadini. Dal 3 luglio, data in cui è scaduto l'ultimo taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito di 30,3 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata del più 16% e di 28,7 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 17,9 centesimi. L'associazione si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso 9 immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, risultato irregolare sul territorio italiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è in evidente stato di alterazione psicofisica per aver assunto molto probabilmente droga e alcol. Si è introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna, danneggiando alcuni arredi da giardino, provando a forzare la porta a finestra della casa. Allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto al 112, i militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare lo straniero, che è ora in attesa di giudizio. Notizia di economia: in chiusura, nel primo semestre del 2026, gli utili del settore industriale cinese sono aumentati del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan, circa 512 miliardi di euro, con un lieve rallentamento rispetto alla crescita del 18,8% registrata nel periodo gennaio-maggio. Lo rilevano i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. Non c'è altro, più tardi.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ad arracciarmi una scarpa. Io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

0: Radio Voce Amica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Yeah.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

in piedi, noi due sereni, ma tu chiedi la parola ai toni, quali sono i giorni cattivi o buoni, chiedilo ad Andrea che si è perso

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: rischia di provocare un terremoto senza precedenti ai vertici della FIGC, il caso Pirlo. Primo successo stagionale per il Napoli che, dopo la sconfitta in amichevole, l'esordio contro l'Arezzo, batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Motori la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio di Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Mai in lotta per il successo, le Ferrari quarta e quinta. Il ciclismo si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata. Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con tre vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. La pallavolo, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento questa mattina, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fondet. Primo successo stagionale per il Napoli, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre 5 reduci dal Mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è stata decisa da un gol di Højlund al 23esimo del primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni alla 45esima e conquistato da Vergara. Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio gli hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta, Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc. Ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta dal britannico per aver superato i 0,1 km orari, il limite di velocità della pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata il servizio della redazione.
2: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera e eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
1: Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali: salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli, a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince 400 metri con 44 secondi. Secondi 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo, Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 cm meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli, a soli 5 centesimi dal record italiano. La pallavolo in chiusura, la Turchia, allenata dall'Italia. Italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, leppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, leppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

le confidenze del clamore assurdo di tanta novità, anche la rabbia che cicatrizzava delusione.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Caro Carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni i prezzi dei carburanti alla pompa, in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, conclusa nella notte alla presenza del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Fatto il nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, poi la cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. I prezzi dei carburanti alla pompa in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023, il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022, all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, molto vicino al record storico di 2,229 euro, toccato il 17 marzo 2022, che portò il governo Draghi a tagliare le accise. Conclusa nella notte alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi e il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Derraim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, risultato irregolare sul territorio italiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è in evidente stato di alterazione psicofisica per aver assunto molto probabilmente droga e alcol. Si è introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna, danneggiando alcuni arredi da giardino, provando a forzare la porta a finestra della casa. Allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto al 112, i militari sono riusciti a bloccare ad arrestare lo straniero, che è ora in attesa di giudizio. Una notizia di economia in chiusura: nel primo semestre del 2026 gli utili del settore industriale cinese sono aumentati del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan, circa 512 miliardi di euro, con un lieve rallentamento rispetto alla crescita del 18,8% registrata nel periodo gennaio-maggio. Lo rilevano i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. Non c'è altro più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: venga per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa Mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Voce Amica.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta,

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso a Gaza il capo delle forze di sicurezza interna di Hamas. Il New York Times descrive Donald Trump impantanato nella guerra contro l'Iran. A Parigi un uomo accoltella tre donne, ma gli investigatori non privilegiano la pista terroristica. In Friuli è trovato il corpo carbonizzato di un uomo ancora senza identità. A Roma muore dopo 8 giorni di agonia un giovane intervenuto per difendere un amico da una rapina. In Tunisia ha trovato morto nella propria abitazione un cittadino italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione l'esecuzione di attacchi contro Israele.
5: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
3: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano la pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia. in attesa dell'arrivo della polizia.
5: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di Numa è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente dal consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
3: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra e infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
5: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire a circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta la tensione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti e afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e le esecuzione di attacchi contro Israele.
2: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
1: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano la pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia in attesa dell'arrivo della polizia.
2: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente del consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
1: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
2: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire a circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con autorità locali e con i familiari della vittima.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta l'attenzione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti e afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 27 luglio, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova settimana di Estatissima. Entriamo ufficialmente negli ultimi giorni di questo luglio straordinario e lo facciamo con la grinta di chi non ha intenzione di sprecare nemmeno un secondo. Sentite questo ritmo sotto la nostra basetta musicale? È il battito di questa estate che corre veloce, ma noi siamo qui per cavalcare l'onda più alta insieme a tutti voi. Il lunedì è il giorno del reset, no? Il momento in cui decidiamo che tipo di energia vogliamo dare alla nostra settimana. E la nostra scelta è chiara. Vogliamo il massimo del volume e il 100% di positività. Che siate già con le valigie in mano o che stiate ancora contando i giorni che mancano alla partenza, sintonizzatevi sulla nostra radio. Abbiamo una scaletta che profuma di mare e di libertà, pronta a caricarvi per, appunto, le prossime ore. E oggi insieme a noi ci saranno anche gli ospiti per fare informazione corretta e radio di servizio estiva. Con noi il professor Francesco Pira ci racconterà le piraterie a mare, come sapersi difendere insomma dai social network e anche dallo smartphone e dal tablet, una rubrica davvero da non perdere. Subito dopo lo spazio con il nostro media partner ufficiale che è Altro Consumo, insieme alla redazione e ai suoi redattori vi porteremo tutte le notizie utili per la stagione calda, ma non solo, anche per quando rientreremo dalle vacanze. E poi lo spazio che potremo chiamare un po' nostalgia, no? Perché andremo e stiamo ripercorrendo praticamente quelli che sono stati i grandi successi, i tormentoni delle estati fa, insieme ad una voce che è ritornata dopo tanto tempo alla radio, in esclusiva nel nostro programma, Alan Fiammenghi. Direttamente da dove? Da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, insomma. Quindi ragazzi, a questo punto vi dico, rimanete lì, allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e lasciatevi trasportare, perché Statissima riparte ora più forte che mai. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, siamo in onda ancora una volta in diretta grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Allora, mentre state agguantando questa stagione meravigliosa e molto calda, noi andiamo a sentire il nostro amico Francesco Pira, lo ricordo, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina. Fammi salutare i tuoi studenti, perché so che sono i tuoi fan sfegatatissimi.
1: Ma sono al mare,
0: Vabbè, adesso se la meritano anche loro un po' di vacanza, giusto, però
1: è giusto.
0: Senti, proprio perché parliamo di mare, no? E diciamo che è cambiata un po' la vita proprio al mare. L'algoritmo praticamente decide tutto ormai: quale spiaggia, quale ristorante, quale discoteca, dove comprare gli abiti. Insomma, Franci, che mi dici?
1: Beh sì, certo, non c'è più un'estate come quella del commissario Montalbano, insomma, che usciva da casa e si faceva il bagno, che poi andava a mangiare sempre nello stesso ristorante. Questa prerogativa molto poetica e molto dipinta fa parte, secondo me, del passato. Oggi per qualunque cosa noi riusciamo ad utilizzare l'algoritmo, tutto quello che facciamo è un po' legato a scelte che fanno altri per noi e che certamente sono scelte fatte rispetto a quelli che sono gli indicatori che noi diamo all'algoritmo. L'algoritmo sa perfettamente come vogliamo mangiare, come ci vogliamo vestire, che cosa ci possiamo permettere a livello di lidi al mare, a livello di ristoranti o discoteche. Quindi io credo che

0: da quello che decide l'algoritmo.
1: Ecco, evviva l'estate dell'algoritmo, fammelo dire, insomma questo è quello che ci aspetta, speriamo di no, dai, cerchiamo di decidere noi che cosa fare, dove andare, poi se avete il vostro ristorante preferito andateci, insomma,
0: esatto,
1: fate la felicità dello chef e dei vostri amici.
0: L'algoritmo non si offende.
1: Assolutamente, no? Grazie a Francesco Pira che torna in estatissima settimana prossima, a presto.
0: A presto.

0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso a Gaza il capo delle forze di sicurezza interna di Hamas. Il New York Times descrive Donald Trump impantanato nella guerra contro l'Iran. A Parigi un uomo accoltella tre donne, ma gli investigatori non privilegiano la pista terroristica. In Friuli è trovato il corpo carbonizzato di un uomo ancora senza identità. A Roma muore dopo 8 giorni di agonia un giovane intervenuto per difendere un amico da una rapina. In Tunisia ha trovato morto nella propria abitazione un cittadino italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e esecuzione di attacchi contro Israele.
4: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
0: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano la pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia in attesa dell'arrivo della polizia.
4: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente del consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tannica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
0: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra e infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
4: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con autorità locali e con i familiari della vittima.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta l'attenzione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti, afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
6: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
7: Estatissima.

0: Bentornati in linea con Estatissima. Allora, ammettiamolo, non c'è momento peggiore per ricevere una telefonata di telemarketing di quando siamo finalmente in relax, che ne so, sotto l'ombrellone, no? Durante le nostre vacanze o nel bel mezzo di una cena estiva. Nonostante le nuove regole, i nostri smartphone continuano a squillare con offerte di ogni tipo. Ma allora, questo benedetto registro delle opposizioni funziona davvero? E come possiamo difenderci una volta per tutte? Oggi facciamo chiarezza con una nostra amica dalla redazione di Altro Consumo, c'è Monica Valente. Benvenuta in Estatissima.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Monica, partiamo dalle basi. Molti ascoltatori pensano ancora che il registro delle opposizioni sia solo per i telefoni fissi, ma ormai è aperto anche agli smartphone. Ci spieghi brevemente come ci si registra, quanto costa e soprattutto quanto tempo dobbiamo aspettare dopo l'iscrizione prima di vedere, o meglio non sentire, i primi risultati.
1: Allora, andiamo con ordine, quindi il registro delle opposizioni dovrebbe appunto servire, per chi non lo sa e uso il condizionale per un determinato motivo che poi spiegheremo, dovrebbe servire ai cittadini per opporsi all'utilizzo del proprio numero di telefono, anche cellulare, per finalità pubblicitarie, commerciali, di vendita diretta e di ricerca di mercato. Quindi iscrivendoci e comunicando i numeri di telefono su cui non vogliamo più ricevere chiamate di questo tipo, le chiamate di cosiddetto telemarketing dovrebbero interrompersi. Ora, come ci si iscrive? È tutto gratuito, ovviamente, c'è anche un sito web apposito, consigliamo appunto di utilizzarlo, nel senso che la procedura via web è molto lineare, diciamo, e veloce, altrimenti ci sono dei numeri di telefono da chiamare da rete fissa o da rete mobile per completare l'iscrizione, oppure via mail a iscrizione @registrodelleopposizioni.it. La procedura in realtà è semplice e snella, è vero, è gratuita. Peccato che anche da una recentissima indagine che abbiamo svolto risulti che non è poi così efficace, perché la maggior parte dei rispondenti ci hanno rivelato di continuare a ricevere chiamate, se non tanto quanto prima, più o meno, insomma, sono poco diminuite.
0: Ecco, appunto, perché le chiamate continuano, magari da numeri che sembrano smartphone o dall'estero, no? Ma perché succede, Monica? È colpa di qualche consenso che abbiamo dato inconsapevolmente scaricando un'app o facendo magari acquisti online? O c'è chi aggira il sistema illegalmente?
1: Direi entrambe, nel senso che sicuramente ci sono dei limiti, dei motivi fisiologici di questo sistema che fanno sì che per un po' di tempo continuino ad arrivarci delle chiamate. Possono infatti continuare ad arrivare chiamate da operatori con cui esiste un contratto attivo o che sia cessato da meno di 30 giorni. In più, altro motivo fisiologico è che le liste degli operatori di telemarketing, che possono essere più svariati appunto utilizzare questo strumento, vanno aggiornate entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro, quindi ovviamente ci sono questi sfasamenti, diciamo, temporali. Però io direi che questo sì, giustifica parzialmente magari diciamo queste condotte. La maggior parte delle volte mi sentirei di dire che gli operatori magari continuano a utilizzare le loro liste indefessamente, insomma, come se niente fosse, e continuano a contattare, sì, appunto a chiamare i contatti hanno in lista. Noi ovviamente cosa auspichiamo? Che allora, il registro non si è rivelato particolarmente efficace. Tu lo accennavi prima, no? Recentemente con il cosiddetto decreto bollette, per quanto riguarda l'ambito luce gas, si è cercato di introdurre un ulteriore stretto, un ulteriore freno al telemarketing selvaggio. È diventato legge, quindi diciamo operatori si dovrebbero adeguare a queste nuove disposizioni, per cui non è più possibile effettuare telefonate o inviare anche messaggi promozionali appunto finalizzati a proporre a concludere contratti di luce gas. Però anche qua abbiamo delle eccezioni che rischiano di andare un po' a inficiare tutto il sistema, no? Un po' come per il registro delle opposizioni. Per esempio, sì, le aziende possono contattarti se sei tu stesso stesso consumatore a richiedere il contatto, oppure quando se sia un cliente già attivo che ha fornito consenso esplicito. Quindi, come dicevi prima tu, noi a volte purtroppo concediamo dei consensi a volte senza neanche renderci conto, certo, di stare autorizzando il contatto per finalità commerciali, promozionali, e quindi perché è sempre un po', capito, un po' oscuro, no? Sono un po' oscure queste procedure per cui viene chiesto, e a volte non ci rendiamo conto, autorizziamo e poi continuiamo a ricevere chiamate.
0: Esatto, attenzione a quello che spuntiamo, insomma, nei vari contratti anche online quando facciamo gli acquisti, per appunto tutelare anche la nostra privacy, perché qui si tratta di quella, anche quando riceviamo queste telefonate, insomma. Noi ringraziamo Monica Valente di Altro Consumo e poi ricordiamo che esistono anche delle app che purtroppo molte volte sono a pagamento ma che bloccano i numeri spam, quindi se qualcuno veramente non ne può più, ci sono, non faccio nomi, ma ci sono delle app che potete scaricare, pagare un abbonamento ed evitarvi, come ho fatto io, ve lo assicuro funziona, almeno il 99% delle telefonate. Un abbraccio, Monica.
1: Grazie, a presto.

0: Eccoci ancora una volta in studio, i nostri collegamenti speciali in diretta. È un piacere essere con voi in estatissima, perché stiamo veramente ascoltando i grandi pezzi del momento e anche e soprattutto in questo momento i tormentoni che hanno fatto e hanno colorato le nostre estati fa, diciamola così. E per raccontarci davvero un po' di storia della musica del nostro paese, ma anche la storia internazionale, abbiamo selezionato per voi, beh, insomma, da avere qua proprio in esclusiva una voce su tutte. Beh, lui la radio la conosce molto bene perché l'ha fatta veramente per anni e l'è voluta rifare. E sì, è proprio qua a rifarla con noi la radio. Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: È un grandissimo piacere, Ale, grazie, sei sempre carinissimo, gentilissimo. Noi siamo a Cala Smeralda e come sempre siamo sotto l'ombrellone 13, dove il sole scotta, ma qui ti devo dire, caro Ale, che all'ombra sei stata davvero una meraviglia. E quindi oggi dovete fare con immediatezza questo, chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi e sentire il calore del sole che vi accarezza la pelle e il rumore ritmico della risacca che cancella ogni pensiero. Se l'estate avesse un suono, beh, questo sarebbe senza dubbio la chitarra di Chris Rea in On the Beach. E questa non è solo una canzone, consentitemi di dirlo, è uno stato mentale. Con quel groove ipnotico, elegante, terribilmente rilassato, Chris Rea ci porta dritti su una spiaggia infinita al tramonto, quando l'aria si rinfresca e il cielo si tinge di rosa. La sua voce roca, calda come sabbia asciutta, ci sussurra di amori estivi e di quella libertà che beh, solo l'orizzonte del mare sa in effetti regalare. È il brano perfetto per chi non ha fretta, per chi sa godersi il viaggio quanto la destinazione. È un classico senza tempo che trasforma ogni luogo nel posto più bello del mondo, quello accanto a chi amiamo, proprio lì, sotto il sole, magari vicino anche a me. All'ombrellone 13. Chris Rea, On the Beach. Alla prossima onda.

E allora, proprio oggi, no, è iniziata l'ultima settimana di luglio, il mese sta volando veramente via velocissimo, insomma. E perché vola via? Perché, insomma, il tempo è così, no? È sovrano. E noi cerchiamo di regalarvi ogni puntata con qualcosa di speciale all'interno del nostro radio show davvero esclusivo per questa stagione caldissima. Se vi siete persi qualche nostro intervento o intervista, ricordo che potete trovarlo sul nostro podcast ufficiale estatissima.it, sempre aggiornatissimo anche durante queste giornate da Sol Leone. Seguiteci però anche sui nostri social Facebook e LinkedIn. Grazie per aver iniziato la settimana insieme a noi e alla nostra musica. A domani stessa ora per continuare a vivere l'estate al massimo.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Maxi confisca nel Regino beni per oltre 5 milioni di euro sottratti a un imprenditore ritenuto ai vertici di una cosca di 'Ndrangheta. Processo Blackwood a Crotone, 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti. Infine, un bambino di 18 mesi muore all'ospedale di Catanzaro, altri 4 piccoli dello stesso asilo hanno manifestato sintomi simili. La procura apre un'inchiesta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzioni, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al Tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese: un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: RVA, Radio Voce Amica.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello

0: Io mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbi Caro.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.